0: Lima, poi c'è Sin, si è salato, si è salato, si è salato, sta a 13, sta a 7, non mi danno, così che è healing and miracle, non mi bello, spero che buona, la pecca lima hall è singolo, e poi c'è Sin.
1: Imema unkumuntu kwintonso ye healing and miracle mandate kanye ne face to face prophetic consultation
2: eqilima information center hall emajaketeni before kwamqadi taxi rank ngomgcibelo mhla ka 13 June ngo 9 ekseni
1: le nkonzo kuzobe ngikhulekela abagulayo icula i king strong ne police inhlungu therapy kanye ne face to face lobukhona nawo ngimlimingane sithinte ku 0791735628 sibona nekhona kwinkonzo ye healing and miracle mandate with face to face prophetic consultation.
2: Eqilima Information Center Hall emajaketeni before kwamqadi taxi rank ngomgcibelo mhla ka 13 June ngo 9 ekseni.
1: Healing and miracle. Maphi